hanno masayon borombi jemantal ma saylanyo jitema ci sa dega jemantal ma yadi yala midima musal.

borom bi baxna te djub momi delo bakar kat yi ci yoon modi jeme miskini ci njubay di len jemantal yoonam.

borom bi baax na te jub momi delo bakar tat yi ci yoon moo di jëmee miskin yi ci njubaay di leen jëmmantal yoonam.